0: Non parla passi, so de man su mauti. Non play anga mi viri, remolos, anga ma bamba. Bolo!
1: Don't collect the plug.
2: Real ass bitch, give a
3: hot
2: fuck.
3: Hot Bobby Summer.
4: What juicy say, like?